Gabbiare Piano Stay, Spagnolo Pavimento Bosato, Ryan Castro, Don Galicious, Awo.

Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.